0: Ai oin music.
1: 100% ölç.
2: Testo con farme pro con smaria.
3: Ite tres.
2: Tesengis on the drum.